0: come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce ci sostiene. Una canzone di gioia forte e vera, nei nostri cuori perfetta. Quindi alza la musica, lasciaci danzare senza disturbare. Le nostre anime, il ritmo è tutto ciò che conta. Della notte infinita che ci piace tanto.
1: Yo, hör auf, ich mach dir platt, yo Bruder, was ist los, yo.